0: mio cuore.
1: Voglia Maria un rio e canto mio del cuore.
0: Che venga la chiesa, grazie Chalchas, grazie.